edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito, sono Ginevra Di Marco, viva la radio indipendente, viva la musica indipendente, chi è indipendente va piano ma va lontano.

Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

Il giovedì alle 18 va in onda L'Ora Illegale. Ospiti, interviste, curiosità musicali e tanta gent ca cria. Vi aspettiamo. E come sempre, arvezze e in gamba.

Domenica 17 maggio, dalle 17 till 8, ti aspettiamo da Gianca Murazzi, Gipo Farassino, per l'inaugurazione di Musica Culture. È una serata che unisce la passione per la tribal, la minimal tech, la techno groovy, l'elettro e la tech house. Balliamo tutti insieme al ritmo dei nostri cuori. Ti aspettiamo!

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

senza piacere, perché il piacere è male, è proibito, è scandaloso. E se non la pensiamo così, ci dicono che siamo morali. Dobbiamo cercare di vivere in libertà. Dobbiamo cercare di vivere in libertà.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: Radio Bandito presenta
1: The In Crowd.
2: La musica e lo stile.
3: Un programma di Maurizio Enrico.
4: E come ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17, dagli studi di Via Napione 26 a Torino viene radiata la musica migliore del pianeta. Non dare i fatti di In Crowd, la musica e lo stile, due ore in compagnia di Maurizio Enrico, ad occuparci di crossover, Northern Soul, Ska, Earl Reggae, Rhythm and Blues, Beat, ed ancora psichedelia, Garage, Modern Jazz, Oi, Street Punk. E poi passando dal Power Pop, dal Glam, dal Pub Rock, dalla New Wave, dall'Amon Groove, dal Boogaloo, dal Britpop e dalla Lounge. Dischi in vinile, in stirene, compact disc, vecchi nastri, file digitali, tutto ciò che ci permette di ascoltare la musica che più ci piace. Dischi nuovi, ma anche parecchi lavori che meritano di essere recuperati, quelli che, come diciamo noi, meritano una seconda giovinezza. Come questo disco di Jimmy Bohorn. Usciva su Sunshine nel 1978 per l'artista di West Palm Beach, Florida. Tutti li ricordate per Spank, ma lui ha scritto un sacco di brani che hanno lasciato il segno. Questo vale la pena di essere recuperato, un omaggio a Burt Bacharach. Una versione monumentale di They Long To Be Close To You, versione Jimmy Bohorn. Radio Bandito è sempre accanto a voi.

0: just a physical attraction. But it's just more than that, baby. I really want to be close to you. I need your mind. I want to be with your time. I want to be close to you. Would you tell me how you feel now?
1: Una versione deliziosa del classico di Burt Bacharach, se ne ricordano altre, quella dei Carpenters, ma anche lo stesso Paul Weller. Ma questa di Jimmy Bohorn è dotata di una grossa, grossa personalità. They long to be close to you. Come ogni lunedì pomeriggio state ascoltando di In Crowd, la musica e lo stile. E la prima parte della programmazione si occupa di black music. Ora andremo a Bamberg, South Carolina. Anche se la cantante avrebbe fatto la propria fortuna a New York City, nella città che non dorme mai. Soul Records 1964, quando Baby Washington registrava I Can't Wait Until I See My Baby Face.

I Can Wait Until I See My Baby's Face, Baby Washington. Ed ora un album che è un capolavoro, 1968, Motown. L'album si chiama Love Child. Diana Ross and the Supremes, You've Been Long So Wonderful to Me. My heart.

un brano di una bellezza accecante, You've Been So Wonderful to Me, Diana Ross and the Supremes, dal loro Love Child del 1978, il periodo in cui la Motown non sbagliava un colpo. E uno che avrebbe tranquillamente potuto incidere per l'etichetta di Detroit è il protagonista del nuovo album. Per questo 2026 vedrà ufficialmente la luce fra un paio di settimane. Si chiamerà Doctrine of Love, Jalen Gonda. Già partito sul piatto 2 con Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, Radio Bandito.

grande talento americano trapiantato a Londra, la voce in falsetto di Jalen Gonda. Questo è un assaggio del suo album Doctrine of Love, che vedrà la luce ufficialmente nell'ultima parte di maggio 2026. L'assaggio in questione si chiamava Hanging on the Shelf. E oggi abbiamo bisogno di calore, di stile, quello che ci procureranno gli Artistic da Chicago, Illinois, singolo del 1966. Una canzone semplicemente meravigliosa chiamata I'm Gonna Miss You, di Artistics, la musica e lo stile sempre accanto a voi.

una ballata stilisticamente impeccabile registrata dagli Artistics, d'altronde il sottotitolo di questo programma è La musica e lo stile. E a proposito di stile, un po' di crossover soul a denominazione di origine controllata. Siamo a Indianapolis, stato dell'Indiana, 1971, quando su Reprise The Stovall Sisters registravano un album che portava il loro nome e conteneva anche questa Yes to the Lord. State ascoltando di In Crowd, La musica e lo stile.

Stovall Sisters dal loro album omonimo Yes to the Lord, un classico esempio di crossover soul, dicevamo, a denominazione di origine controllata. Ancora dischi nuovi direttamente da Londra, 45 giri su FYND. Lei è Carmi Love e questa You Gotta Understand.

0: Il nuovo singolo di Carmi Love si chiama You Gotta Understand, FYND Records, per l'artista londinese. E per un disco nuovo, un disco che merita una seconda giovinezza. Usciva nel 1977. Ci siamo spostati a Poggio Bustone, in provincia di Rieti. L'album si chiamava Io, Tu, Noi, Tutti.
1: Chissà che faccia strana.
0: Proprio lui, Lucio Battisti, l'interprete di un film a Radio Bandito.

0: una classe inarrivabile, sono ormai 28 anni che Lucio Battisti non c'è più. Eppure fa ancora un certo effetto ascoltare album come questo del 77, Io, Tu, Noi, Tutti. Uscito sul numero 1, conteneva anche l'interprete di un film.
1: Di un piccolo incidente.
0: Crossover funk.
1: Che mi mandasse a monte questo incredibile presente.
0: Di alto livello.
1: La gioia di fare l'amore con te.
0: Chissà perché ci è venuto voglia anche di artisti italiani oggi. Perché ci sono un sacco di dischi del genere che vanno recuperati. Dalla provincia di Rieti andiamo a Napoli, un anno prima, 1976.
1: Che ho sempre visto senza te.
0: Su Harvest usciva un 45 giri di Alan Sorrenti. Non è quello che pensate, si chiamava Sienteme. E nella B-side conteneva questa meravigliosa Try to Imagine, Alan Sorrenti a The Ink Road, la musica e lo stile.

perché la contaminazione, l'infezione soul, una di quelle cose da cui non si può guarire, e tutti bene o male ne entrarono a contatto, compreso Alan Sorrenti, Lucio Battisti prima, qui il grande cantante napoletano alle prese con la B-side del suo 45 giri Siendeme. Questo brano si chiama Try to Imagine. Ma neanche su a Londra erano immuni dal contagio soul e soprattutto da quello della Motown, forse l'etichetta più famosa per quanto riguarda questo stile musicale. Phil Collins in particolare era un Motown maniaco. Sentite un po' che versione di Love is like a heat wave. Radio Bandito è sempre accanto a voi.

mosso a pieni voti anche Phil Collins a maneggiare il repertorio Motown, d'altronde era già dai tempi di You Can Hurry Love, ma con questo omaggio a Martha Reeves and the Vandellas si era superato Love is like a heat wave. Motown, la Motor City più famosa del pianeta, ci rimarremo ancora. Anche di lì proveniva Barbara Dane, che nel 1960 su Try Records registrava questa I'm on my way. State ascoltando The In Crowd, la musica e lo stile.

direttamente da Detroit, Barbara Day, I'm on way, recentemente recuperata grazie a una pubblicità. Questo è il singolo del 1960 su Trey Records. Ora ascolteremo un 45 giri del 1966 che io adoravo da ragazzino, da bimbo, diciamo. Si ascoltava all'asilo e mi piaceva molto la cantante perché si chiamava come mia zia, ovvero Maria Rosa. Anni dopo avrei scoperto che era una cover di un classico soul, Rescue Me, che in italiano faceva uno in più, Maria Rosa, a Radio Bandito.

Fontaine, la bassa all'italiana, Maria Rosa di fatti rintitolava Rescue Me, nella nostra lingua Uno in più. 45 giri, uscito su Derby nel 1966, diventato anche un oggetto di culto tra i collezionisti, infatti è caruccio. A livello di valore, voglio dire. Quando iniziamo a mettere questi pezzi, poi ci facciamo prendere la mano. Ho tirato fuori un altro 45 giri, questa volta del 1962. L'artista, lo stesso artista, reinterpretava un suo classico nella nostra lingua. Ci lasciava lo scorso 27 febbraio, purtroppo, Neil Sedaka. Questo è Breaking Up Is Hard To You, in italiano, Tu Non Lo Sai, Neil Sedaka. A The In Crowd, la musica e lo stile.

Waking Up It's Hard to Do, che in italiano Nils Dakar intitolava Tu non lo sai, così per ricordare l'artista scomparso lo scorso 27 febbraio. Los Angeles, California, 1959. La Hollywood Studio Symphony Orchestra interpretava uno dei nostri cartoni animati preferiti, The Pink Panther Team, a Radio Bandito.

Hollywood Studio Symphony Orchestra. The Pink Panther Team United Artists 1959. E da Los Angeles, California, ora andremo a parlare di una grande artista della Shibuya Keishin, ovvero ci sposteremo a Tokyo, Giappone. Wow, che album, 1997. È stata scoperta da Cornelius, Kaimi Kari, tutti la conoscete per una giapponese a Roma, ma in L'Armed Crocodile erano racchiuse delle pepite come questa Alcohol, Kaimi Kari. Questa è Radio Bandito, sempre accanto a voi.

L'Arm de Crocodile, Kaimi Kari, da Shibuya Kei, Tokyo, scoperta da Cornelius, la grande artista che avremmo poi tutti apprezzato grazie a una giapponese a Roma. Ancora sottofondo con Alcohol. Ora dal Giappone andremo a Crowley, nell'ovest del Sussex. Questo brano risale ai tempi delle registrazioni di Disintegration, stiamo quindi parlando dei Cure, 1989. Ma questa non è la versione contenuta nell'album. Questa è deliziosamente acustica. Lullaby, Cure, a Radio Bandito. Buon ascolto.

Lullaby in versione acustica, brano in origine contenuto in Disintegration The Cure. Siamo assaporati quasi integralmente ora dall'ovest del Sussex, andremo ad Edimburgo in Scozia. Questo è un singolo del 1997, uscito solo su compact disc oppure su versione 12 pollici che girava 45 giri, i cosiddetti maxi single, quelli che ci facevano tanto piacere negli anni 80. Stiamo parlando di Edwin Collins, avete presente? E sì, 70 Records, The Magic Piper of Love, Radio Bandito, ad Incro, la musica e lo stile.

Medley Classics. Ed ecco l'immancabile, la rubrica Medley Classics. Oggi ci porterà in un album leggendario chiamato Beggar's Banquet. I Medley Classics sono quei brani riempipista che si utilizzavano in un locale di Sant'Antonino in cui tenevamo una serata fissa tutti i venerdì notte, dalla fine degli anni 80 ai primi anni 90. Ma per quanto riguarda Beggar's Banquet, e il brano che ascolteremo avete già immaginato di cosa si tratti, non usavamo la stampa del 1968, uscita su Decca, bensì una stampa tedesca del 1984, sulla medesima etichetta, che aveva una qualità di registrazione eccelsa, la sentivi davvero molto possente, e soprattutto il tappeto percussivo ti lasciava bocca aperta. Proprio perché stiamo per ascoltare Sympathy for the Devil, Rolling Stones, Radio Bandito.

e direttamente da Beggar's Banquet, Rolling Stones per la rubrica Medley Classics. Dalla capitale britannica ci sposteremo a Milwaukee, nel Wisconsin, ma non per parlare di Happy Days, bensì dei Violent Femmes, che su Rough Trade Slash nel 1983 facevano uscire un grande album che portava anche il loro nome. Un tempo avevamo stilato una classifica dei brani che parlavano di pratiche sessuali e tra cui anche la masturbazione. Ricordo che c'era Dancing in Myself di Generation X e questa Blister in the Sun di Violent Femmes.

Blister in the Sun del loro Violent Femme, erano appunto Gordon Gano e Sochi. Ed ora siamo finiti a Leeds, nello Yorkshire, anno 2007. Questo è il loro singolo più famoso. Allora sono i Kaiser Chiefs e questo è Ruby.

0: Mod, Soul Boy, Skinhead, Casual, Punk, Suedehead.
1: Get ready!
0: Ascolta the in crowd.
2: La musica e lo stile delle sottoculture.
3: Ogni lunedì dalle ore 17, condotto da Maurizio Enrico.
0: Su Radio Bandito.
4: Ed eccoci su Radio Bandito. Seconda fascia di programmazione. Ora andremo in Svezia all'interno di una raccolta chiamata The Rebel Kinds. Senti che chitarra! Lolita 1983, stampa francese di The Rebel Kind. I Nomads registravano questa versione del fulmicotone di Have Love Will Travel.

suonata con l'intensità e la potenza di un uragano, Have Love Will Travel, classicone di Richard Berry, in questo caso riproposto dai Nomads nella raccolta The Rebel Kind del 1983. Dalla Svezia ora Boston, Massachusetts, per un po' di power pop. Questo era un grande album chiamato It's a Shame About Ray. Lo registravano i Lemonheads nel 1992. E conteneva anche questa meravigliosa My Drug Buddy, The Lemonheads, a The In Crowd, la musica e lo stile.

The Lemonheads da It's a Shame About Ray. Ancora novità discografiche, nuovamente dalla Val di Susa, un'autoproduzione di questo 2026. Un extended play chiamato Volevamo Essere Beat. Ritornano i Pischelli. Omaggio agli Yardbirds. For Your Love, in italiano, diventa Finirà i Pischelli a Radio Bandito.

0: Yardbird alla Valsusina For Your Love, mentre finirà i Pischelli dal loro più recente stand and play chiamato Volevamo Essere Beat. Tra l'altro, imminente uscita lo split a metà, un 7 pollici, un stand and play con due brani dei Wops e due brani dei Pischelli. Lo sentirete molto presto dalle non frequenze di Radio Bandito. E per intanto andiamo a Macomb, stato del Mississippi, e poi finiremo a Chicago, Illinois, per quanto riguarda l'etichetta discografica Checker Records. Avete mai sentito parlare di un certo Bo Diddley? Mi sa di sì. Ebbene, nel 1970 confezionava un album chiamato The Black Gladiator e conteneva anche questa irruenta, meravigliosa Shut Up, Woman, Bo Diddley, a The In Crowd, sempre accanto a voi.
1: Shut up, woman. Come here.

Bad to the Bone, George Thorogood and the Destroyers da Wilmington, Delaware, brano utilizzato anche nel programma satirico di Rai 3 Blob di Enrico Ghezzi. Dicevamo un riff consegnato all'immortalità dalla band del Delaware. E ora finiremo a San José, California, nel 1967, quando la Chocolate Watch Band fece uscire questo album fondamentale, imprescindibile, si chiamava No Way Out, e conteneva questa traccia che noi adoriamo, Are You Gonna Be There at the Love In, the Chocolate Watch Band. Buon ascolto!

San Jose, California, dal loro album No Way Out, erano The Chocolate Watch Band, Are You Gonna Be There? E dalla California finiremo in Oregon, a Eugene, 1966. Che singolo, un suono pazzesco per l'epoca, 1966, The Earth, registravano Don't You Love Me.

un gioiellino garage di rara bellezza, Don't You Love Me di Hayes, Panorama Records, 1966. State ascoltando di In Crowd dalle non frequenze di Radio Bandito, dall'altra parte del microfono c'è Maurizio Enrico, che ora vi accompagnerà in Jamaica. Già partiti Byron Lee and the Dragonaires, Simmer Down.

Simmer Down in una delle innumerevoli versioni di Byrolly and the Dragonaires, l'ultima fascia di The In Crowd, ovvero del programma che state ascoltando, si occupa della musica in levare che provenga dalla Giamaica o da qualsiasi altra parte del globo, come ad esempio da Torino. ...1994... per la banda Bonneau, i Fratelli di Soledad registravano questo album chiamato Gridalo Forte, che è anche un po' il brano che ascoltiamo, che abbiamo in sottofondo. Buon ascolto da The In Crowd.

Ridalo Forte, sia il titolo dell'album e sia il titolo del brano che abbiamo in sottofondo, e anche il brano che aveva chiamato intitolato Un'etichetta, Fratelli di Soledad, in questo caso su Banda Bonno. Ora ci sposteremo a Madrid, siamo andati a recuperare un album uscito su Liquidator nel 2022, inciso da un duo giamaicano, Kit & Tex, avete presente? Proprio loro. Questo album si chiamava Freedom. Il brano che ho scelto a rappresentarlo è un omaggio a Billy Joel, Uptown Girl, Kit & Tex, a Radio Bandito.

Freedom, questo era il titolo dell'album che contrassegnava la collaborazione di Keith & Tex con la Madrilene Liquidator Records. Ciò avveniva nel maggio del 2022. Abbiamo scelto Uptown Girl, un gradito omaggio a Billy Joel. Nuovamente Jamaica, 1969, Grape Records. Freddie Notes and the Rudies dicevano la loro sul film Gangs of Navarone.

Senti che versione di Guns of Navarone riproposta da Freddie Knows and the Rudies. Oggi viaggeremo ai limiti dei territori musicali che siamo soliti attraversare nell'ultima parte. Infatti nella prima metà degli anni 90 spesso il reggae era contaminato, soprattutto nel Regno Unito, dalle atmosfere di altri popoli. Addirittura veniva mischiato con il Bhangra, con la musica indiana, un po' come aveva fatto Nusrat Fateh Ali Khan anche con la musica devozionale islamica. Ci esploreremo un po' quei territori. Intanto parleremo di un tipo di Answord. Birmingham si faceva chiamare Apache Indian. 1992 usciva questo album chiamato No Reservation. Conteneva anche Arranged Marriage, Apache Indian, ad Inc.

0: time to tell me, girlfriend.
1: Because the time has come, man, fi Apache, to find one girl and to get married. But listen, Ragamuffin, tell everyone.
2: Le influenze Bhangra nel Ragamuffin di Apache Indian, Arranged Marriott 1992. Un album che è stato un po' uno spartiacque per il genere. Si chiamava No Reservation.
1: Like Jalebi, me one girl. I'm from Jalander City, me one girl. I said that's only good. Me one girl.
2: Altro album spartiacque per quanto riguarda questa volta le influenze più verso il rap. Si chiamava Escape from Havana, registrato da Mellow and Ace nel 1989, uscito su Capitol. Conteneva anche questa Menti Rosa, Mellow and Ace, a Radio Bandito.

0: about you.
1: About me?
0: You're nothing but a skeezer.
1: A skeezer? Sì, non mi come Nino Skeezer.
0: Venda a flettera, mami, sì, la verdad.
2: È sicuramente un disco spartiacque per il 1989, questo Escape from Havana, Mellow Man Ace, Menti Rossa. E normalmente a Kingston, fuori classe della Dancehall, The Ragamuffin, Frankie Paul. 1984, Green Sleeves. Usciva Push the Stush and Bang. Ascoltando di In Crowd dalle non frequenze di

Frankie Paul, Pasha Tushum Peng. Ed ora l'estate dei mondiali del 1982. Loro erano la continuazione della Nina Hagen Band dopo lo scioglimento, provenivano da Berlino e in quel 1982 fecero uscire questo album chiamato 85.555 e cantavano in italiano. Quell'album degli spliff, di loro parleremo. C'era anche questa Carbonara. Radio Bandito è sempre accanto a voi.

0: direttamente da Berlino, dal loro album del 1982, che noi chiamavamo più comunemente 845, ovvero 85.555.
1: Carbonara!
0: Continuava per l'appunto Carbonara.
1: E una Coca-Cola! Carbonara!
0: Wow, stavo controllando il timer. Ultimo brano in programma, 1989. Loro si chiamavano Beverly. E a quanto pare amavano molto la musica di Blondie, ma cercavano di assimilarla, di coniugarla con le loro influenze musicali. Ico International, Heart of Glass, versione Beverly. Buon ascolto.

Ed eccoci in dirittura d'arrivo, avete ascoltato di In Crowd dalle non frequenze di Radio Bandito. Questo programma va in onda ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17 e si snoda in due ore attraverso generi musicali che non sentite nelle altre emittenti, tipo crossover soul, northern soul, ska, earl reggae, rhythm and blues, beat, psichedelia, pub rock, glam, power pop, street punk, oi, modern jazz, garage, e poi lounge, Amon groove, britpop, boogaloo, new wave. Potete così sbirciare, conoscere i dischi della mia collezione privata, sia dischi che meritano una seconda giovinezza, quelli dimenticati da tutti, ma anche dischi nuovi. Se vi piace il suono scricchiolante dei dischi in vinile, questo è il programma che fa per voi. Per cui, un ringraziamento per l'ascolto, un saluto da Maurizio Enrico e a risentirci alla settimana prossima. Ciao a tutti!

0: Una famiglia. Ehi, Fusto, la vuoi sentire una nuova?
1: Sì, perché no?
0: Doctor?
1: Chi è?
0: Un merlo che fa me.
1: Come un merlo che fa me?
0: Scusa, se la mucca fa mu, allora il merlo deve fare per forza me.
2: Yeah. Lowrider music. Death Row Summer, man. You know, summertime vibes. Picnicking. Lowriding. Barbecuing. Real shit. We gon' let the music vibe. Matter of fact, we gon' let the music ride while you vibe.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: passione dentro il buio, ma vi divertite.
1: Ciao a tutte e a tutti, siamo al nuovo appuntamento di Inferno. Io sono Angelo Diba, DJ Ash, e insieme a Fabio, Dr. Jeep, potete ascoltarci ogni martedì qui su Radio Bandito dalle 11 alle 14 e in diretta ogni giovedì sera su Twitch nel canale di Whisper in Darkness. Anche questa settimana partiremo per un viaggio di 3 ore nelle sonorità più oscure della musica alternativa di ieri e di oggi, dal post-punk al gothic rock alla new wave, con selezioni che spaziano dai classici del genere ai brani autoprodotti e di etichette indipendenti, con un occhio particolare alla ricerca e alle nuove uscite. Un saluto a tutte le pipistrelle e i pipistrelli che ci ascoltano e buon ascolto.

0: Bella ragazzi, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito.
1: Siamo?
0: Vabbè, fa un attimo. Era revolverata. Ecco, lo diciamo. Siamo i Darton.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Vogliamo solo star tranquilli, vogliamo solo star tranquilli. Vogliamo solo star tranquilli.
1: Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011-1958-478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT 87 P0503401-0030000000999 potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

comprendo che ciò che cerco è un pensiero stupendo che poi mi renda più disinvolto, anche per sentirti una stessa di conforto. Mi scuoto dentro, giù nel profondo, in questo modo che gioia di stare al mondo, per ritrovare almeno un nesso che fa

processo di imitazione, apprendimento laterale verso l'autodistruzione. Sei caduto agli spezzate dal settimo cielo, plotone d'esecuzione, fate fuoco sul guerriero,

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

Se ciò che ci distingue dalle bestie è un bagno d'occhio e un po' di burro in culo, non mi dispiace affatto.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it.

seguono per i più colti alcuni brani tratti dai Sepolcri e Grigo Foscolo. Soul Chi Non Lascia, eredita d'affetti, poca gioia del lui.

0: mio corpo delle scorie che inclinano. Odo l'uomo del Giappone che mi dice.
1: Ufo robot, ufo robot. Si trasforma.

Ma mentre parlo, tu non mi ascolti. I casi sono due, o non mi ami più o sei morta. Propenderai per la seconda ipotesi, perché mane un fettore nauseabondo. E allora penso che tu voglia...

0: Amore per Pietro che unisce Toto per molti anni infiniti.
1: 64 gli anni di Bellugi.

0: scusa, e parlo con lei.
1: Ma mi volete lasciare stare? Io sto facendo, mamma mia, sto cercando i Rockets, li avete?
2: No,
1: non li avete? Vede, allora sto cercando, cosa c'è? Dimmi, cosa vuoi?
0: No, so che doveva lasciare un videomessaggio per alcuni amici.
1: Ma lo vogliamo far qua? Allora lo facciamo cantato. E allora vieni a viver di Radio Bandito, verdi vallate, sempre state. Seguite Radio Bandito, io lo ascolto tutti i giorni, giuro,
0: Grazie, la ringrazio, la ringrazio. Arrivederci.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: mod, soul boy, skinhead, casual, punk, suede head.
1: Get ready!
0: Ascolta the in crowd.
2: La musica e lo stile delle sottoculture.
3: Ogni lunedì dalle ore 17, condotto da Maurizio Enrico.
0: Su Radio Bandito.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

terrestri, vi stiamo osservando. Ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 intercettiamo le vostre trasmissioni su Radio Bandito. Studiamo la vostra specie, così primitiva, così autodistruttiva. Vale la pena salvare questo pianeta? Da voi stessi? Lo decideremo ascoltando Weirdo from Outer Space.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio preferita. Usa il codice fiscale 97882400019 che trovi anche sul sito della radio. A te non costa nulla, a noi serve per continuare a trasmettere e diffondere musica e informazioni senza pubblicità. Grazie.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio e mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

o se io resto qui. Solita vita, solito mondo, porco. Solito freddo, solito posto, sporco. Sì con la testa, no con le mani. Questa casa più che una casa, un insulto a Marie Kondo. Numeri e nomi non li ricordo, ho le fisime. Nubi di ieri ma su oggigiorno attualissime. Cosa mi chiedi? So soltanto deludermi. Zero talenti veri ma le aspettative altissime. Ehi, hey.

20:03 in punto, sta per partire Absolutely Free. Absolutely Live dalla sede fisica delle non frequenze di Radio Bandito, ovvero Via Napione. Io sono Dani Banana e ci terremo compagnia per le prossime due ore, per i prossimi 120 minuti. Coordinata principe per mettersi in contatto con me questa sera, 375-78-55595. Oppure 011-785-995. Per le generazioni più tecnologicamente avanzate, ovviamente dita affusolate, laptop, desktop e qualsiasi periferica a vostra disposizione. Loro in sottofondo sono le mitiche Pointer Sisters, la mia sigla identificativa, coloro le quali fanno ballare chiunque sul dance floor, illuminato dalle luci stroboscopiche che rifraggono la mirror ball sopra le nostre teste. Io vi lascio in loro compagnia, intanto che cerco la mia colonna sonora per questa sera, l'ipotetico pentagramma sul quale poggerò la mia sensuale voce. Vado a cercare questa chicca d'antan, nel frattempo sistemo ancora volumi, liquidi e quant'altro affinché la perfetta macchina nell'etere di Radio Bandito svolga alla grande il suo perfetto, simpatico e artistico mestiere. A fra poco!

E questo è il solito fil finale di batteria delle Pointer Sisters, fil finale live, e nel frattempo al 375-78-55595 si sono appena palesati Chiara Biri, o Biri Chiara, come volete, in compagnia ovviamente del mitico Enrico da Castelletto. Quindi la fanbase incomincia a diventare corposa con i primi che si accingono a partecipare alla puntata di questa sera. Puntata del 5 maggio, pensate un po'. Io nel frattempo ho trovato la mia colonna sonora portante, una bella compilation lunga più di 5 ore. Si chiama Hades Time Warp Eurodance, quindi una bella compilation ricca di dance hit anni 80 che hanno a che fare con la puntata di questa sera. Io vado ancora a sistemare le ultime quisquiglie e poi sarò subito da voi. Nel frattempo scatenatevi con questa compilation se potete, anzi dovete farlo, perché la vostra casa è come se fosse una moderna e nuova discoteca. A fra poco, ecco qua la bella compilation.

E la compilation parte la grandissima Everybody Wants to Rule the World, i mitici Tears for Fears. Roland Orzabal alla voce, una delle più grandi band degli anni 80, un po' sottovalutate in alcuni momenti della loro carriera, ma tutt'oggi in attività e tutt'oggi sfornano dischi strabordanti, bellissimi, entusiasmanti. Ricordiamo a tutti che Enrico si candiderà alle... Enrico da Castelletto, ovviamente, con una bella spilla, una bel pin sul petto, si candiderà sindaco del mondo, un sindaco mondiale. Chissà che forse non avremo un governatore degno di nota, sicuramente meglio di tutto quello che c'è intorno adesso. È sempre meglio di quello che c'è tutto intorno adesso nel mondo.

Sì, a quanto pare sarebbe un sindaco in stile Ali G. Ci servirebbero molti Ali G, secondo me, in giro per le istituzioni e quant'altro. Un personaggio Ali G che, devo dire, ha segnato particolarmente gli anni in cui è uscito fuori. Sacha Baron Cohen, uno degli attori più grandi dei nostri tempi, un attore che ha saputo caratterizzare sia in versione comica che in versione drammatica, perché è un attore poliedrico a 360 gradi. Facciamo come al solito il preambolo prima di affrontare l'argomento della serata, così posso scaldare la mia voce e posso, diciamo, far sì che il mio flow sia costante e abbia un buon ritmo dietro questi microfoni, microfoni che irradiano l'etere con le non frequenze di Radio Bandito. Ci ha lasciati esattamente il 29 aprile del 2026 il mitico David Alan Coe, nato ad Akron, Ohio, da dove arrivano anche i Devo, nato il 6 settembre del 39, appunto spentosi il 29 aprile. Un grandissimo cantautore e chitarrista statunitense, uno degli eroi, dei padri fondatori del country e dell'alt country. Attivo tra il 56 e il 2026, quindi fino alla fine della sua vita, con i suoi quasi 100 album, di cui 42 di studio e 4 live, una colonna sonora, ha accompagnato generazioni di musicisti, ma soprattutto ne ha ispirati tantissimi, tra cui Tanya Tucker, Billy Joe Spears, George Jones, Tammy Wynette, Willie Nelson, Gigi Allin e Kid Rock. Alcuni dei nomi che hanno attinto da quel suo modo di cantare, da quella sua voce, da quel suo portare anche un'attitudine ante litteram al punk rock, fatta anche di tatuaggi, di iconografia, con quella sua super mega fibbiona in vita a tenere sui suoi pantaloni e quei suoi capelli lunghissimi che negli ultimi anni arrivavano quasi fino ai piedi. Un musicista straordinario, un songwriter veramente fantastico, che veramente ha ispirato generazioni di musicisti, tra cui mi viene anche in mente adesso, a memoria così, Hank Williams III, perché quel suo essere così verace, così rude al contempo, ha portato quella vena punk derivata ovviamente da Hank Williams. Quindi grazie mille David Alan Coe per tutta quella tua musica fantastica, con tutti quei tuoi album impossibili da avere tutti, chi li ha tutti è un piccolo tesoretto a casa. Rest in peace David Alan Coe.

E invece in campo sportivo, ma anche in campo umano, ci ha lasciati una grande figura umana, per quanto mi riguarda, perché bisogna solo prendere ispirazione da uno così. Sto parlando ovviamente di Alex Zanardi, nato a Bologna il 23 ottobre del 66 e morto l'1 maggio del 2026. Pensate un po', lo stesso giorno in cui morì Ayrton Senna. Pilota automobilistico che dopo un gravissimo incidente che gli ha tranciato di netto le gambe ha continuato la sua carriera paralimpica con grandi risultati e facendo capire comunque alla gente che la vita è fatta di una marea di sfumature e uno così poteva arrendersi subito a quel destino infame, a quel destino accorsogli nella cosa che gli piaceva più fare, invece no, si è rialzato sempre. Una grande figura, un grande riferimento per chi, come tutti noi nella vita, abbiamo dei cali di, diciamo, di ispirazione. Secondo me la figura di Alex Zanardi va tenuta sempre in considerazione proprio per queste sue caratteristiche. Uno che è caduto più e più e più volte e più e più volte si è rialzato. Ogni volta che è caduto, ogni volta si è rialzato. E questa è una grande lezione umana. Una grande lezione di un uomo che poi si è saputo riciclare, a parte nello sport, ma anche in programmi TV come Se Domani, Sfide. Ha scritto libri e ha fatto anche programmi radiofonici e ha contribuito a rendere l'essere umano e l'umanità stessa qualcosa di veramente eccellente, qualcosa di focoso, ecco, questo focoso nel non arrendersi alle difficoltà. E lui di difficoltà ne ha avute veramente tante. Pensare che sua mamma ha perso prima suo marito, suo figlio ha avuto quell'incidente e poi è morto prima di lui sua figlia, è una donna che comunque oggi come oggi non si arrende

Brian Ferry alla guida dei suoi Roxy Music, Kiss and Tell. Dovrei farci una puntata sui Roxy Music, una grandissima band che ho amato e amo tantissimo. E amo anche la carriera solista di Brian Ferry, uno degli uomini più eleganti, più belli, più cool della storia del rock, che tutt'oggi incide degli album veramente molto molto belli e molto di ispirazione. Dicevo, inizio puntata, siamo arrivati già al 5 di maggio, ieri era la giornata del grande Torino, forza vecchio cuore granata sempre. Oggi giornata plumbea, speriamo che domani torni il sole, perché diciamo che ha un po' stufato questa pioggia battente, ma è il clima ovviamente degli ultimi anni è così e ce lo dobbiamo tenere. Sono andato anche al cinematografo, come sapete, e sono andato a vedere, ovviamente lo aspettavo da 20 anni, chi è che non l'aspettava da 20 anni? Sto parlando del Diavolo Veste Prada 2, film diretto da David Frankel, lo stesso che aveva diretto il primo film, tratto dal romanzo omonimo. Un romanzo che io ho letto, di Lauren Weisberger, un romanzo veramente avvincente che avevo trovato al mercatino dell'usato a pochi euro, un romanzo che ho divorato in poche ore in realtà, se sommiamo tutto il tempo che ci ho messo a leggerlo. Ovviamente ho amato il primo film, ma anche questo film, che sta andando benissimo al botteghino, io l'ho amato come il primo. Certamente non è bello come il primo, non lo so, io lo metto alla pari, perché questi quattro grandi attori che riempiono lo schermo in una maniera incredibile, sto parlando ovviamente di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, hanno portato 20 anni dopo questi personaggi con 20 anni di passato, di futuro e di vissuto sulle spalle. Quindi quello che vediamo sono quattro personaggi diversi e non aveva senso portare una replica di 20 anni prima. Questo vuol dire che Andy Sachs, il personaggio interpretato da Anne Hathaway, ha avuto 20 anni di carriera nella, diciamo, nel giornalismo come lo intendeva lei, ma a un certo punto perde il lavoro insieme a tutta la redazione per la quale lavorava, con diversi premi alle spalle, e deve di nuovo bussare alla porta di Miranda Priestly, sempre perfida, certo più morbida ovviamente, ma perché? Perché il tempo passa per tutti e non possiamo essere come 20 anni prima. È tutto cambiato nel mondo dell'editoria, la carta non si vende più, ci sono solo più link, like e il bruttissimo verbo scrollare, quindi anche il mondo della moda è cambiato. Ovviamente Nigel Clipping, Stanley Tucci, fa sempre il suo lavoro in fase di redazione, mentre Emily Blunt, la Emily originale, Emily Charlton, lavora per un'altra maison. Tutto questo porterà a nuovi equilibri, nuove battaglie di potere, ma una nuova Andy Sachs più consapevole dei propri mezzi, più diciamo arrabbiata e cinica, una invece Miranda Priestly più in down, perché comunque il tempo, come vi dicevo prima, passa per tutti, e uno Stanley Tucci che interpreta questo Nigel Clippy veramente fantastico. Nuovi personaggi, tra cui Justin Theroux, che interpreta questo Benji Barnes, un magnate che coi soldi pensa di poter fare tutto, come sono nei giorni nostri, no? Intelligenza artificiale a manetta, nell'editoria, in qualsiasi forma artistica possibile e immaginabile. Kenneth Branagh, che interpreta il marito recente di Miranda Priestly, Tracy Thomas, Rachel Bloom, Lucy Liu, Tibor Feldman, per una, secondo me, un gran film con ottime canzoni, con Lady Gaga anche che fa un piccolo cameo, e con una grande lezione, perché fondamentalmente il viaggio di Andy Sachs non si è mai interrotto, come non si interrompe più nel mondo di oggi la rincorsa per un posto di lavoro, la rincorsa per un qualcosa di fisso che non esiste più. Ecco, questo Andy Sachs lo capisce, e capisce anche che in ogni posto di lavoro, anche che non ci piace, bisogna trovare il meglio, e questo meglio lo si trova attraverso le varie esperienze che abbiamo maturato nella vita e traendo, diciamo, il succo vitale anche da quello che non ci piace, sfruttandolo a nostro favore. Quindi un film che io consiglio a tutti. Se vi è piaciuto il primo, questo qui penso che lo troverete stupendo. Io l'ho trovato stupendo, poi i gusti sono gusti ovviamente, ma io lo consiglio a tutti.

Mentre altra pellicola che sono andato a vedere in questa settimana, nei miei soliti orari fuori dal normale, è un film che non mi aspettavo che piacesse anche ai bambini e che fosse fatto per i bambini in realtà. Quindi quando sono entrato in sala, io vado sempre da solo in sala perché non voglio nessuno che mi disturbi, che mangi, che mi chieda. E quindi ho trovato questo film che si chiama, in originale si chiama The Sheep Detectives, ma in tradotto il Pecore sotto copertura, ecco. Di cosa parla questo film? Questo film è un film molto carino, con è una commedia crime, chiamiamola così, perché si parla di queste pecore, che tutti quanti pensano siano stupide, invece sono animali intelligentissimi, che grazie al pastore interpretato da Hugh Jackman, il pastore Joe, diventano molto istruite, perché lui ogni sera legge dei romanzi gialli a queste pecore, e infatti queste pecore riescono a, diciamo, a maturare delle competenze di criminologia. A un certo punto Joe viene ucciso e le pecore aiuteranno la polizia locale attraverso tutta una serie di espedienti e tutta una serie di prese di coscienza da parte di questi animali, che non sono stupidi, anzi sono molto intelligenti, di riuscire a capire chi ha ucciso Joe e perché. La bellezza di questo film anche è che io consiglio, se avete bambini, di portarli a vedere. È bello perché noi capiamo che ogni creatura umana e animale ha le sue caratteristiche principali, e non è detto che le pecore siano stupide. In più, queste pecore hanno la facoltà di dimenticare, ma ci insegna questo film che dimenticare è sbagliato, e dimenticare, che è la metafora nel momento di oggi, dimenticare vuol dire non essere coscienti e consapevoli di quello che ci è successo e cosa poi ci potrà accadere con la memoria che abbiamo dentro di noi. Quindi un film che secondo me attraverso degli espedienti narrativi, appunto, che attraggono anche i bambini, perché le pecore sono molto divertenti e fanno ridere, riescono a raccontare anche una realtà dei giorni nostri, con un cast veramente incredibile, tra cui appunto Hugh Jackman come protagonista e vari doppiatori per le pecore, tra cui Bryan Cranston, il Walter White di Breaking Bad, che creano veramente dei personaggi molto simpatici, molto divertenti, però anche molto attuali. Attraverso il mondo degli animali si parla di umanità ancora di più. Quindi Pecore sotto copertura, film adatto ai bambini. Se avete bambini, portateli al cinematografo e si divertiranno alla grandissima. Mentre in sottofondo sta per partire un'altra hit dance, Dance 80s.

Bene, il solito preambolo lo abbiamo portato a casa con i classici fatti che a me appassionano e voglio condividere con voi. E possiamo passare all'argomento della serata. In sottofondo, come avete notato, c'è questa compilation anni 80, 80s Time Warps Voltage, High Voltage, anzi Eurodance Compilation. Perché? Perché questa sera parliamo di un personaggio che ha dominato gli anni 80 e che oramai ci ha lasciato da 5 anni. Sto parlando del mitico Nick Kamen, pseudonimo di Ivor Neville Kevin, Kamen, nato ad Harlow il 15 aprile del 62 e morto a Londra il 4 maggio del 2021. Quindi ieri sono 5 anni che questo cantante, musicista, ma partito come modello britannico, ha conquistato gli anni 80. Perché ho deciso di dedicare una puntata nel suo quinquennale della scomparsa? Perché per me è stato importante. È stato importante perché nella mia vita c'è stato veramente. Quando porto qualcuno qui, lo analizzo, cerco di rendergli un tributo o festeggiare un compleanno, è perché a me ha ispirato. Quindi è veramente un ricordo mio quello che avviene. Non è solo un ricordo così perché va scritto come possono fare altri network radiofonici. È quello che distingue, secondo me, Radio Bandito da tutta una serie di network. Quindi Nick Kamen mi aveva sempre affascinato. Perché? Perché esteticamente, se ve lo ricordate, è stato un uomo bellissimo, da giovane ma anche in età avanzata. Purtroppo è morto giovane, non aveva neanche 60 anni, 62-2021. Nonostante la sua bellezza, comunque, è riuscito a imprimere un'impronta anche indelebile nell'iconografia e nell'estetica pop di quegli anni, insieme ai Duran Duran, per non dire Spandau Ballet, Depeche Mode, Thompson Twins, i Flogos Siegskull, tutta una serie di gruppi. Anche lui, nella sua estetica, decisamente bella, alto poco più di 1,80 m, occhi verdi, capelli neri, quella pelle olivastra che colpiva, tutte le ragazze andavano matte per Nick Kamen. E poi lui è stato scoperto da Madonna, che lo aveva visto per le strade di Londra, e aveva notato che era decisamente bello. Nick Kamen nell'85 girò lo spot per la Levi's, se ve lo ricordate, quello nella lavanderia dove si toglie i jeans, questi famosi 501 per lavarli. Ovviamente Madonna lo nota, capisce che è un uomo bellissimo, ma pensa di poterne fare un hitmaker. E Nick Kamen aveva anche una grandissima voce. Quindi cosa fa? Madonna lo mette sotto contratto, lo fa produrre a Stephen Bray, e nell'86 esce il suo primo singolo, Each Time Every Break Your Heart. Nick Kamen inciderà pochissimi album in realtà, solamente 4, per poi dopo il 92 ritirarsi a vita privata e dipingere nella sua tenuta. Morì purtroppo di cancro il 4 maggio del 2021 a solamente 59 anni, quindi un uomo che ha passato gli ultimi anni della sua vita in sordina, senza più farsi vedere, ma con una grande dignità artistica da una parte, per aver lasciato 4 album decisamente molto molto buoni, per aver influenzato anche team band come gli F-ins, che hanno rifatto la sua I Promised Myself, e facendo capire anche che non era solo un uomo bello, non era solo un uomo avvenente, capace di vendere un prodotto, ma era anche un uomo capace di avere dei talenti nascosti, che una grande artista, una grande scopritrice di talenti, ha avuto in Madonna il suo pigmaglione. E Madonna appunto aveva capito che uno così era anche un uomo molto intelligente, un uomo che di arte ne capiva, un uomo che aveva bisogno di una possibilità per poter esprimersi al meglio. Quindi bellezza, talento, stile, eleganza per un'icona che ha segnato me, e vi dirò anche perché ha segnato me in ambito di look. Partiamo con la musica, quindi
Partiamo con questo omaggio a Nick Heyman, che 5 anni fa ci ha lasciato. Partiamo da un brano tratto dal suo primo album, che si chiama semplicemente Nick Heyman. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Open the Door to Your Heart. Apriamo il cuore per il grande Nick Heyman e omaggiamolo con questa puntata dedicata a lui. Nick Heyman, tutto per voi. This is the Open the Door to Your Heart.

E siamo partiti con l'omaggio a Nick Heyman a 5 anni dalla sua scomparsa, avvenuta appunto il 4 maggio del 2021. Questa canzone si chiamava Open the Door to Your Heart. Mentre in sottofondo c'è la mitica Chaka Khan. Hey Nobody. Album, questo d'esordio di Nick Heyman del 1987, quindi il prossimo anno saranno 40 anni, 40 primavere, sulle spalle di questo bellissimo disco di esordio, uscito per la UEA, prodotto da Madonna, ovviamente la sua scopritrice, la sua Pigmalione, in collaborazione con Patrick Leonard, un grandissimo compositore, tastierista e produttore discografico americano, classe 55, che ha lavorato con appunto la stessa Madonna, con Roger Waters, Peter Cetera, Anastasia, Brian Ferry, Elton John, Ross Stewart, addirittura Laura Pausini per il suo disco quello in inglese, Leonard Cohen e Pink Floyd, e ha lavorato anche in Italia, in particolare per Mediaset, per i canali Canale 5, Italia 1, Rete 4, e ha firmato la sigla, se vi ricordate, del materasso Hemiflex, quindi uno che diciamo ha lavorato in diversi campi. Questo disco, il primo, era composto da 10 brani. Da cui erano stati estratti 5 singoli. Il primo era Each Time You Break My Heart, che dopo ascolteremo. Loving You Is Weather Than Ever, Come Softly To Me, Win Your Love and Nobody Else. Stranamente questo brano che io ho scelto, che a me è sempre piaciuto molto, Open the Door to Your Heart, non è mai uscito come singolo, ma secondo me avrebbe funzionato alla grandissima. Che dire, perché a me ha ispirato Nick Heyman? Perché nei miei anni di sfoggio di ciuffi, Nick Heyman è stato uno dei miei ispiratori, insieme a Luke Perry, Jason Priestley, Mark Paul Goslar e tutta una serie di persone che avevano il ciuffo come caratteristica principale del look, che appariva così veramente vistoso. Quello di Nick Heyman ricordava ovviamente molto Elvis Presley, e poi, se vi ricordate, lui si vestiva anche in quella maniera quando era un po' più casual, in particolare quando era testimone della Levi's, perché ovviamente per evidenziare quel tipo di prodotto, poi ovviamente il proprio Levi's 501 aveva sempre il classico jeans, quello lì normale, blu proprio, un po' slavato, il Dr. Martens nero e la classica t-shirt bianca con le maniche arrotolate, che faceva molto James Dean, un James Dean però più esotico lui, perché appunto questa pelle del viso olivastra, questi occhi magnetici scuri e questo ciuffone sempre imbrillantinato, che quando ballava, comunque, perché era anche un discreto ballerino, durante i videoclip lo si vedeva spesso, ma lo si vedeva anche quando veniva al Festival Bar, perché al Festival Bar aveva partecipato, quando ballava quel suo ciuffo si muoveva, e con le sue movenze, col suo bacino, hanno creato in me in realtà una mitologia per imitarlo, ovviamente, come mi è successo con tutta una serie di personaggi che ho imitato, e appunto lui è stato uno di questi, proprio perché ancheggiava, ammiccava, e quel ciuffo e quel modo di guardare la gente, perché anche lui era miope come James Dean, e essere miopi senza occhiali vuol dire chiudere gli occhi e non vedere nulla, quindi uno sguardo magnetico, uno sguardo indagatore, uno sguardo misterioso, quindi per quello è stato un mio punto di riferimento negli anni del mio sfoggio di ciuffi. Io non mettevo la brillante, ma mettevo la lacca, perché volevo che la gravità non distruggesse il mio haircut. Tra l'altro io posseggo tutta la discografia di Nick Heyman, perché avevo comprato un cofanetto in una ottima qualità prezzo, quindi tutta la discografia, che consiste, ce l'ho qui davanti a me, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 CD, 4 album di studio più 2 greatest hits composti da remix e quant'altro, e in un bel box cofanetto prodotto dalla Cherry Records, con la deriva Cherry Pop, quindi ho tutto quello che Nick Heyman ha inciso
e finalmente posso anche condividere dietro questi microfoni il mio amore, la mia passione per questo artista che purtroppo ci ha lasciati 5 anni fa. Continuiamo con la musica, sempre dal primo album, l'omonimo, con questa bellissima copertina con Nick Heyman che mi guarda indagatore con una giacca, cravatta rossa, camicia bianca, semplicemente scritto Nick Heyman. Ci ascoltiamo il singolo famosissimo Each Time I, scusate, Each Time You Break My Heart. Ecco la quarta per voi, scatenatevi.

Each Time You Break My Heart, primo singolo estratto dall'album omonimo del 1987 di Nick Cayman, singolo che vendette e trainò il disco facendo vendere milioni di copie, con un videoclip anche iconico, se vi ricordate, dove c'è lui con i jeans, la cintura, la camicia bianca, un fularino, e che indica sempre il pubblico mentre canta questo bellissimo ritornello. Voi non mi potete vedere, ma mi sono fatto anche un ballettino nel frattempo che andava la canzone, perché è un ritmo per me irresistibile. È una canzone che mi ricordo benissimo, quando uscì andavo alle elementari e già lui riempiva pomeriggi interi, perché mi pare che all'epoca su Italia 1 passava quel programma di Jovanotti, 1-2-3 Jovanotti, dove passavano i suoi videoclip, e a un certo punto c'era stato il primo tentativo di portare in TV la radio, Radio DJ per l'appunto, che durò veramente poco, però c'erano ovviamente quei video perché gli anni erano quelli. Canzone prodotto ovviamente sempre da Madonna, Stephen Bray, che è uscita addirittura in due formati, 7 pollici, 12 pollici, un 12 pollici che poi funzionava molto nelle discoteche con Lynch Extended Version, che portava i DJ a, diciamo, a dilungarla, perché è un singolo che si presta a essere remixato e a essere ballato in quella maniera. E tra l'altro fu un brano che doveva essere inserito nell'album di Madonna, True Blue, ma venne scartata, e ovviamente siccome Madonna l'aveva scoperto, l'aveva messo sotto contratto e portata alla UEA, gliel'avevano data a lui. E nei cori c'è la stessa Madonna, ovviamente, quindi un po' di royalties se l'è presi ovviamente anche lei, e Syda Garrett, cantautrice anche lei R&B statunitense, che dona al brano. E in realtà poi a tutto l'album quelle sfumature R&B tipiche di Motown, tipiche della QS Records, quindi Syda Garrett porta questo background, porta questa, diciamo, sensibilità artistica che dà a questo disco anche quel sapore un po' R&B, R&B di quegli anni ovviamente, un po' alla Zita Stansfield, come ne abbiamo parlato qualche settimana fa, un po' anche alle prime cose di George Michael solitaria, se ci pensate bene, o cose alla Simply Red, alla Bronski Beat, alla Jimmy Somerville solista. Tra l'altro Syda Garrett è una cantante con un pedigree veramente incredibile, perché ha partecipato anche Michael Jackson durante il Dangerous World Tour, quindi è una che appunto ne ha fatte veramente di... ha prestato veramente la sua voce a artisti incredibili. Tra l'altro il singolo, come vi dicevo prima, aveva un bellissimo videoclip che sto guardando adesso, era stato girato da Jean-Baptiste Mondino, famosissimo per lavorare nell'ambiente della moda, del fashion, perché aveva curato tutta una serie di pubblicità per Jean-Paul Gaultier, e poi in futuro dirigerà videoclip per David Bowie, Bjork. Quindi quel suo stile decisamente glamour, fashion, che fa risaltare tutta una serie di colori, di sguardi, di attitudini, quella fotografia veramente luccicante, ma fatta anche di una certa ombreggiatura, che dà all'artista in questione, in questo caso Nick Cayman, tutta una serie di sfumature esotiche anche, no? Come vi dicevo prima. Tra l'altro un progetto come quello di Nick Cayman, che sarà in realtà un progetto dedito a conquistare le classifiche pop, ma in Nick Cayman Madonna, come vi dicevo prima, troverà anche un uomo molto intelligente, perché il fatto di riuscire poi a collaborare con questi artisti di questo calibro, tra l'altro lui che era molto giovane all'epoca, faceva capire quanto Nick Cayman non fosse solamente un bel faccino, ma fosse veramente anche un uomo decisamente intelligente, un ragazzo che si affacciava nel music business in una maniera veramente consapevole, una maniera consapevole di poter usare i mezzi che aveva a disposizione e riuscire a sfruttare da una parte l'influenza di Madonna, ma sfruttare anche i suoi talenti e maturare delle capacità che non sapeva di avere.
Continuiamo con la musica, passiamo al secondo album che usciva nell'88, si chiamava As. Da questo disco vi faccio ascoltare la canzone che si chiama Tell Me, lui è sempre Nick Heyman.

0: E questa era Tell Me, Nick Heyman, mentre sottofondo ci sono i Level 42 di Mark King, Listen to Me. E ci farò anche una puntata sui Level 42, altra mia passione, ma tornando a Nick Heyman, questo brano è tratto dal secondo lavoro in studio, che si chiama As, dove appunto Nick Heyman si fa più ambizioso, più consapevole dei propri mezzi e si sente l'evoluzione del suono. C'è più elettronica, c'è più synth pop, c'è più voglia anche di Nick Heyman di diventare autore, è più, diciamo, consapevole appunto dei propri mezzi e più consapevole anche di che tipo di suono voleva portare. Dietro la console non ci sarà più Madonna, ma ci sarà sempre Patrick Leonard, coadiuvato da Jeff Pescetto, David Williams, Garner Cole e JJ Kesalik. Quindi una parterre di produttori che porterà questo disco ad ampliare veramente la palette sonora di colori. Solamente due singoli verranno estratti, questa Tell Me che vi ho fatto ascoltare e Bring Me Your Love, anche perché Nick Heyman tenderà a, diciamo, portare il minutaggio dei brani più alti, cosa che poteva essere un disastro, ma si risulterà una mossa vincente, proprio perché risulterà credibile ai più, risulterà credibile a chi lo credeva solo un fenomeno di passaggio, una meteora. Per questo è un disco veramente ambizioso. E la stessa Tell Me sarà un singolo vendutissimo, prodotta sempre in versione 7 pollici, 12 pollici, perché in quell'epoca si usava molto il formato 12 pollici, proprio perché nelle discoteche i DJ li usavano per fare cut and paste, quindi tagli e incolla, tagli e cuci, una sorta di preproduzione per cercare di portare avanti un certo tipo di suono. Questo pezzo vedrà Madonna nelle seconde voci, nei cori, così come il singolo Each Time You Break My Heart, ma qui Madonna si occuperà solo di questo in realtà. Poi venne anche pubblicato un dub mix che allungava ancora di più il brodo in una maniera veramente sorprendente per quanto mi riguarda, e in Italia pensate un po' che vide Nick Heyman avere una popolarità a livelli inimmaginabili. Fu veramente protagonista delle riviste per le ragazze dell'epoca, per le ragazzine, e per chi come me lo seguiva, tant'è che poi lo avevamo visto anche al Festival Bar, e questa divenne un Tell Me, divenne un tormentone dell'88, uno dei singoli più venduti dell'epoca, che non vinse la battaglia contro i Duran Duran con la loro I Don't Wear Your Love, quindi al suo secondo, diciamo, album era già uno che riusciva a dominare le classifiche e se la giocava con i Duran Duran dell'epoca, che erano già veramente, erano già i Duran Duran, erano già molti anni che erano diciamo sulla breccia dell'onda. E infatti da questo disco vi faccio ascoltare un brano che porta la mia teoria che vi dicevo prima e i fatti, oltre alla mia teoria, che Nick Heyman incominciava ad espandere i suoi suoni. Vi faccio ascoltare Still Love, che dura 7 minuti e 5, che ai tempi in cui uscì e in tempi in cui la propose come master finale di tutto il disco di Az, non erano molto contenti sia la UEA che la Sire. La Sire era l'etichetta, la UEA la distribuiva. Tant'è che storsero un po' il naso, ma come, una canzone di 7 minuti, tu fai musica pop? Beh, secondo me lui, questo è un mio pensiero, avrà detto: beh, certamente faccio musica pop, domino le classifiche, ma in un album composto da 9 tracce, se permettete, ci deve essere un equilibrio, ci deve essere un certo mood, una certa palette di colori. Beh, Still Love è quella palette di colori che termina un quadro, perché poi lui diverrà un pittore negli anni a venire. Ve la faccio ascoltare perché è un singolo che non è mai uscito ovviamente, ma io l'avrei promossa come singolo. Sempre dall'album Hass, siamo sempre nel 1988, il pezzo che andava a chiudere, c'era poi una nella versione statunitense di questo disco una canzone che si chiama Oh What a Night, ma non penso che sia inserita in questa mia ristampa, vediamo un po', non c'è. Quindi l'album si chiude con questo brano, Still Love, Nick Heyman, 1988, sempre inserito in questo bellissimo Has.
1: Peace.

E questa era Still Love dall'album Us, sempre di Nick Cave, nel 1988, pezzo che chiudeva appunto il disco. Un brano lunghissimo, come avete sentito, 7 minuti e 05 secondi, che fa capire quanto la penna di Nick Heyman e il suo gusto musicale era maturato in poco tempo. In realtà questa canzone è molto bella, l'avevo messa apposta perché è un brano, diciamo una ballad molto delicata, molto sentita, che però ha questa coda nel finale di più di 2 minuti, che è una sorta di loop, quando ancora il loop non esisteva, con questa batteria veramente sincopata, veramente cadenzata, molto dritta, con la sua voce in sottofondo, coadiuvata dalle coriste che erano in studio all'epoca, che continua a dire Still Low, Still Low, e ci faceva capire quanto Nick Heyman avesse molto gusto per questo tipo di brani, per questo tipo di evoluzione musicale, per quel suo amore dell'R&B dell'epoca, che veniva dalla Motown, dagli Stati Uniti. Quindi un diciamo un grande conoscitore della musica, una grande cultura musicale che lui ha portato nel suo background, e questo ha fatto sì che la sua intelligenza e la sua integrità artistica abbia creato 4 album veramente imprescindibili per quanto mi riguarda. Chiaro che non è nei gusti di tutti, ma un album come Us già faceva anche vedere il cambio dalla copertina, perché abbiamo un Nick Heyman più riflessivo, un Nick Heyman che non ci guarda in camera. Questa scritta a sfondo rosso e con i caratteri bianchi, lui con un completo nero e la camicia bianca, che guarda per terra con un piede appoggiato su una valigia, nello sfondo un pick up, in questo paesaggio desolato, questo color seppia, dove lui dice asma, non è noi, lui è da solo, mentre nel retrocopertina c'è lui con un sorriso smagliante, con quel suo bel ciuffone, quei suoi lineamenti esotici, che ride a chi, non si sa, magari a una futura donna che costruirà con lui quella bella parola che si chiama us, ovvero noi.

E mentre in sottofondo ci sono i Chicago con I'm Sorry to Say Sorry, vi vado a leggere un po' di appuntamenti e di notizie di servizio che sono utili affinché questa radio continui a vivere. Poi tra l'altro, ragazzi, questo pezzo mi stritola il cuore perché è un pezzo che amo da quando l'ho sentito per la prima volta in una radio e quando ho visto per la prima volta il videoclip. Questo pezzo dei Chicago con Peter Cetera alla voce mi scatena sensazioni irrefrenabili, inenarrabili, e andiamo a leggere le cose che voglio dirvi. Ovviamente vi voglio sottolineare e ricordare che potete donare 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio preferita tramite il codice fiscale che trovate sul sito e tramite le istruzioni molto semplici da seguire potete eseguire questa a noi utile operazione affinché questo progetto culturale continui a esistere. La PS Bandito è un'associazione culturale no profit che diffonde musica e informazioni senza pubblicità. A te non costa nulla, a noi serve per continuare a trasmettere. Questa pratica serve perché questo progetto culturale, lo sottolineo sempre, oggi come oggi è una presa di coscienza, una presa di posizione importante in un mondo come questo. E per far sì che questo continui a esistere, il vostro aiuto è necessario ed è utile affinché anche voi facciate parte di questo progetto, sostenendoci. Questo network continua ad esistere, continua a vivere, perché dietro questi microfoni ogni DJ con il proprio apporto, il proprio cuore porta veramente qualcosa di unico e porta veramente l'autorialità e la passione e il cuore in una maniera veramente sorprendente, in una maniera veramente divulgativa. E la divulgazione è un bene necessario al mondo oggi come oggi, quindi se volete potete donare il 5 per 1000. Se andate sul sito poi trovate anche tutto il merchandise per poterlo acquistare, perché ci sono cappellini, magliette e gadget vari. E durante il bridge di Harm to Say I'm Sorry di Chicago vi vado a leggere l'appuntamento che si terrà venerdì 8 maggio in via Vondo 20. Inizio concerto, ore 20:30, puntuali mi raccomando, walk in tattoo corner. Ma di cosa sto parlando? Sto parlando del concerto di presentazione del nuovo disco Sing Along Acoustic Anthems dei Fantastici 4 Revolution. Special guest, più ad aprire ci saranno gli Anti-Kaifa e gli Show Clio. Serata benefit per Radio Bandito dalle ore 18, aperitivo musicale con i DJ di Radio Bandito. Cena BBQ a cura di Chef Barbiero, anche lui chef stellato per quanto mi riguarda, io lo voglio etichettare così, ma è anche un DJ stellato che siede dietro questi microfoni il mercoledì dalle ore 18 in avanti. Proporrà pulled pork, sandwich e chili con carne. Mentre il 4 giugno, fra un mesetto, ci saranno gli Agroli Ties, unica data italiana al Barrio di strada Cornio 81. Ovviamente ad aprire ci saranno gli Appetizer e i Red Moon Heroes, concerto in collaborazione con Barley Art e Last One Die to Crew. Quindi due appuntamenti decisamente importanti, decisamente di alto rilievo per quanto mi riguarda, più il 5 per 1000, quindi avete tutti i modi possibili anche per vederci dal vivo, per vedere la nostra bellezza, il nostro appeal, il nostro savoir-faire e la nostra competenza anche live. Mentre io continuo con l'omaggio al mio amato Nick Kamen, dall'album Move Until We Fly passano 2 anni, dall'album Az, terzo album per il nostro bellissimo artista, cambio di etichetta, si passa all'Atlantic Records e nel 1990 vede la luce questo bellissimo album composto da 11 tracce. Qui c'è un'altra evoluzione sonora che vi dirò dopo, ma partiamo con la musica, con il singolo, l'unico singolo estratto in realtà, che poi diventerà una sorta di evergreen, perché poi una marea di artisti lo reinterpreterà, diventerà quasi uno standard della pop music. Il pezzo si chiama I Promised Myself, lui è sempre Nick Kamen, eccolo qua tutto per voi, scatenatevi!

I Promise Myself, Nick Heyman. L'album è il suo terzo del 1990, Move Until We Fly, un album che consacra la sua maturità artistica, anche perché ci sono delle scelte diverse in fase di produzione e pre-produzione. Amplia tutta una serie di suoni e una gamma sonora nuova, perché è finito il decennio degli anni 80 in primis, si aprono gli anni 90 e in questo disco diciamo che porta una nuova consapevolezza all'interno del suo modo di scrivere, all'interno del suo songwriting, con un album, a parte questo brano che ovviamente è una hit mondiale, oramai la rifanno in tanti ed è un pezzo tipicamente pop dance da ballare e da remixare nel solito formato 12 pollici, ma ci sono temi più maturi, ci sono temi di più consapevolezza del proprio essere, più consapevolezza della propria sensibilità artistica, con pezzi anche più malinconici, più dediti alla ballad, con brani come Take Back My Hand Child, Agony and Ecstasy, che vi farò ascoltare dopo, e You Are. Quindi prende quella sonorità R&B che già prima aveva dentro di sé nella parte più dance e la trasforma attraverso una consapevolezza diversa, diventando un autore più maturo, un autore più dedito a

diverse sfumature all'interno del suo modo di scrivere, all'interno del suo modo anche di concepire i brani, creando dei brani più, diciamo, più articolati, più fatti di sfumature, più fatti di piccoli dettagli che ampliano veramente alla grande quel tipo di suono che sarà proprio il trademark di Nick Kamen. I Promised Myself invece sarà il singolo che trainerà tutto questo disco, con diversi remix, diversi riarrangiamenti, e venderà veramente tantissimo. Pensate che solamente in Germania questo singolo ha venduto 250.000 copie, mentre in Austria 25.000 copie. Quindi un brano diventato iconico. Chi non conosce I Promised Myself? Ma io vi voglio far ascoltare appunto Agony in Ecstasy, che amplifica e mette in evidenza veramente quel tipo di sensibilità artistica di cui vi parlavo poc'anzi, quindi la sua introspezione e il suo modo di arrangiare e di portare in fase di produzione un nuovo modo di vedere la pop song per eccellenza. Da qui in avanti poi le boy band, tra cui appunto i miei amati Take That, più avanti Backstreet Boys, Boyzone, Hey One, What's Apart, Five, eccetera eccetera eccetera, prenderanno spunto da un autore del genere, perché è un autore che ha portato il pop alla nobiltà, un po' come aveva fatto George Michael qualche anno prima di lui. Quindi ci ascoltiamo Agony and Ecstasy, lui è sempre Nick Kamen, eccolo qua tutto per voi.

E questa era Agony and Ecstasy, sempre Nick Heyman, sempre dal terzo album che si chiamava Move Until We Fly. Un album che, come dicevo prima, fa sentire l'evoluzione sonora, l'evoluzione anche del suo songwriting con questa ballad che ricorda molto, secondo me, è Tony Mortimer degli S17 prenderà spunto per la sua Hold My Body Tight. Ed è questo che vi volevo far sentire, perché per ricollegarci poi alle boy band. Le boy band prenderanno a modello uno come Nick Heyman, proprio perché riusciva a coniugare sia la parte dance in versione pop, sia la parte ballad in versione pop, e creare dei piccoli mondi sonori e dei singoli che funzionavano veramente bene. Questa canzone, Agony and Ecstasy, io la associo veramente molto a Hold My Body Tight degli S17, brano che era anche molto sexy, come questa è molto sexy. Agony and Ecstasy, agonia, estasi, in un disco che vedeva anche un concept grafico diverso dagli altri. C'era sempre la sua foto, ma piccolina in realtà, in bianco e nero, contornata da una fantasia fatta a tempera, se non mi sbaglio, e comunque un quadro astratto, era uno dei suoi quadri. Qui cominciava anche la sua seconda carriera, la sua seconda, diciamo, dote artistica. Quindi un album veramente valido, Move Until We Fly, il suo terzo, dove ci sono anche a dare una mano a lui, oltre ad avere tutta praticamente il controllo totale della produzione, della scrittura, ci saranno anche i suoi fratelli Barry e Chester a dargli una mano sia nel concept grafico, sia nella stesura e nel suonare i brani di questo disco, cosa che poi avverrà nel successivo Whatever Whenever del 92, l'ultimo album in studio di Nick Heyman. Ultimo album perché purtroppo questo disco non vendette molto e portò intelligentemente, per quanto mi riguarda, Nick Heyman a smettere con, diciamo, la carriera discografica e intraprendere la sua altra passione, che vi ho detto prima era la pittura. Da qui in avanti lui farà solo quello, ci saranno le classiche ristampe, greatest hits e cose varie, ma la sua carriera finisce qui, anche perché aveva capito che con questo insuccesso la casa discografica non avrebbe più dato i soldi necessari alla realizzazione di altri lavori, e soprattutto si sarebbe intromessa in un modo a cui lui dava fastidio, quindi non avere più il controllo totale. Per uno che era partito in una maniera ed era arrivato a quel livello, portando la sua famiglia all'interno anche della composizione dei brani, della realizzazione degli album, sarebbe stato un passo indietro. Intelligentemente decise di bloccare qui la sua carriera. Mentre sottofondo partono gli Ultravox con Dancing With Tears With My Eyes. Tra l'altro, appunto, vi dicevo che in questo disco lui fa tutto. Già prima comincia timidamente, ma con un piglio deciso, in Move Until We Fly, a fare il produttore di se stesso, e qui lo fa veramente alla grande. Questo insuccesso darà, appunto, come vi dicevo prima, il là e la scusa alla casa discografica di trovare un compromesso e di abbandonarlo. In realtà lui non ci sta e decide di finirla lì. E appunto ha fatto una grande mossa, perché è ricordato ancora oggi per essere stato un autore veramente importante, veramente capace di seguire l'esempio di Madonna, che l'ha scoperto, ma di seguire la sua indole e di crescere in una maniera esponenziale e di confezionare quattro dischi veramente ben fatti, veramente ben prodotti e veramente che ancora oggi si ricordano. Da Whatever Whenever vi faccio ascoltare la canzone che in scaletta è la numero 3 ed era l'unico singolo che trainava il disco, che si chiamava You're Not The Only One. E con la quota per voi, Nick Heyman.

You're not the only one, sempre Nick Amen. Salutiamo Morgana che si è palesata al 375-78-55595. Se volete ascoltare la sua voce, immaginare i suoi riccioli rossi dietro il microfono direttamente dalla Germania, basta sintonizzarsi la domenica mattina sulle non frequenze di Radio Bandito. Potrete ascoltare la sua voce, anche solo farvi cullare dalla sua voce, seguirla come il pifferaio magico, ma ascoltare la musica che mette, le notizie che vi dice, le curiosità che si prepara durante la settimana. Quindi un contenitore veramente incredibile. Morgana non bisogna perderla assolutamente. In parallelo con l'Angelus, ma lei fa più hype, fa più, diciamo, visualizzazioni e fa più ascolti del nostro caro Papa Leone direttamente dalla sua canonica situata in San Pietro. Quindi ricordatevi di sintonizzarvi sulla voce di Morgana tutte le domeniche mattina.

E mentre sottofondo ci sono i Desireless con Voyage Voyage, un bel viaggio. Questa appunto era il singolo che trainava il disco Whatever Whenever di Nick Kamen, l'ultimo in ordine cronologico, l'ultimo che completava la sua carriera, come vi dicevo prima, proprio per l'insuccesso e per l'intelligenza di Nick Kamen di ritirarsi a vita privata e fare il pittore come sua occupazione principale. Questo disco era anche molto bello perché, come dicevo prima, c'erano i suoi fratelli a dargli una mano, c'era tutta una serie di sue prerogative, di sue, diciamo, voglia di portare certi suoni, e lo farà alla stragrande per quanto mi riguarda. La copertina è anche molto bella, con questo scatto, lui a petto nudo, che ci indica con le mani, anche qui un color seppia che vira sul giallo, la scritta molto semplice, Nick Kamen in azzurro, Whatever Whenever, e in retrocopertina lo stesso scatto riportato in tutte le sue session che aveva fatto all'epoca. Un disco ancora più maturo, un disco ancora più fatto di sfumature, un disco che si prendeva anche dei rischi. Questi rischi, tra virgolette, li ha pagati cari, ma consapevole di quello che aveva fatto, come vi dicevo prima, ci porta a 4 album degni di nota e che rimangono ancorati agli stilemi della pop music dell'epoca. Una pop music che, come vi dicevo, ispirerà una schiera di musicisti, tra cui tutto il fenomeno delle boy band e, se mi permettete, anche delle girl band, perché appunto, come dicevo prima, Nick Kamen sarà un modello da seguire e Madonna lo aveva capito quando l'aveva scoperto. Non solo un bel viso, un bel corpo avvenente, attraente, ma un uomo di un'intelligenza sopraffina. Da questo album, Whenever Whenever, vi faccio ancora ascoltare la canzone numero 9, che si chiamava There Was a Time in America. Eccola qua tutta per voi, Nick Kamen.

E questo era There Was a Time in America, brano tratto dall'ultimo album in studio di Nick Heyman, Whatever Whenever. Brano molto bello per quanto mi riguarda, una bella produzione, un bel gusto da parte di questo grandissimo autore di fare un brano simile con questa base elettronica in sottofondo, che poi veramente lo potremo sentire in tanti altri artisti più avanti. Che farà anche parte di tutta la schiera di cantautori elettronici, passatemi questo termine, perché quel loop in sottofondo molto rilassante anche con questo andamento mid-tempo, secondo me ha dato libero sfogo poi a autori come Robbie Williams stesso, Tony Mortimer, come vi dicevo prima, Gary Barlow, Mark Owen, tutti quelli che faranno parte delle boy band che poi venderanno molte molte copie. Ovviamente molti epigoni non avranno lo stesso successo, ma le boy band principali useranno questi espedienti per far sì che le loro canzoni diventino ricche di suggestioni e di trovate stilistiche veramente importanti, veramente grandi. Come vi dicevo prima, questo disco chiude la carriera dell'amato e bellissimo Nick Heyman. Intraprenderà un'ottima carriera come pittore, poi purtroppo si ammalerà e ci lascerà appunto il 4 maggio del 2021, oramai sono 5 anni. Ora vi faccio ascoltare un'ultima canzone tratta dagli gli infiniti greatest hits che verranno da qui in avanti, perché ovviamente dal 1992 in avanti non ci sarà più nulla di inedito, ma ci saranno dei begli album di greatest hits con tutte quelle versioni 12 pollici che vi dicevo prima, il 12 inch mix, che saranno usati tantissimo nelle discoteche. Quindi ci congediamo con Each Time You Break My Heart a cura dei Shep Bettibon Extended Version, che dura circa 8-9 minuti. Questo per dire cosa? Che qua siamo addirittura d'arrivo. Quindi incominciamo con i saluti, innanzitutto a tutti quelli che si sono palesati a 375-78-55595. Le vostre iniezioni di fiducia attraverso questa coordinata principe fanno sì che io abbia sempre la voglia e il fuoco dentro di comunicare con voi e di condividere con voi queste mie passioni e portarle attraverso questa trasmissione che oramai va avanti dal 2022, sono 4 anni, sembrava ieri, sono già passati diversi anni. Quindi grazie a tutti voi per essere parte integrante del programma stesso, una sorta di coautori, come sottolineo sempre, e ci tengo a dire questa cosa perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ricordatevi, se volete 5 per 1000, l'evento di venerdì 8 maggio in via Bondo 20, e poi gli Agrolitais il 4 giugno a El Barrio. Che dire, buonanotte e buone botte a tutti, ancora grazie mille, grazie a Nick Heyman per avermi ispirato veramente, per avere per anni usato il suo look nelle mie uscite mondane e per aver usato il suo stile e per avermi affascinato veramente tanto con quel suo aspetto decisamente bello. Anche da uomo eterosessuale devo dire che l'ho sempre trovato un uomo decisamente cool, decisamente stiloso. Anche in età avanzata aveva il suo gran fascino, con i capelli bianchi ovviamente, con più rughe, perché le rughe scrivono la nostra storia ed è inutile eliminarle. L'invecchiamento della persona è una cosa che a me affascina moltissimo e lo è già su me stesso, quindi un Nick Heyman in età avanzata aveva sempre il suo grande appeal per quanto mi riguarda. Quindi lui è stato importante per me ed è stato importante per me portarlo questa sera, portare un ricordo su di lui, proprio perché è stato parte integrante della mia vita. Mi dispiace che sia morto così giovane, perché magari non faceva più musica, però ogni vita ha senso che esista. Ma ci ha lasciato delle opere incredibili, 4 album veramente molto buoni. Se non li conoscete andate ad ascoltarli e secondo me troverete qualcosa che vi stimoli la fantasia, vi stimolerà anche il sentimentalismo e qualsiasi voglia sentimento all'interno dentro di voi. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima, se non ci sono cambi di programma vi anticipo che una trasmissione sarà dedicata alle girl band. Quindi ci saranno Spice Girls, Bewitched, Destiny's Child, addirittura le Lollipop, se riesco a metterle, perché è un'altra mia passione. Quindi avevo fatto la puntata per le boy band, per le carriere dopo le boy band, e facciamo anche le girl band, perché ho anche una sezione intera di CD dedicati
a questa mia altra grande passione. Quindi chiudiamo la puntata in memoria di Nick Kamen con Each Time You Break My Heart nello Shep Bedibon Extended Version. Ancora grazie Nick Kamen per tutto quello che ci hai dato. Buonanotte a tutti e ancora grazie a voi. Rimanete sintonizzati per seguire le trasmissioni su Radio Bandito, perché qui c'è tanta tanta carne al fuoco, in particolare la carne al fuoco che vi metterà lo chef barbiero venerdì 8 maggio, in via Vondo 20, e poi la domenica mattina ovviamente con Morgana e tutte le trasmissioni che sentirete da qui in avanti dopo la mia sensuale voce. Buonanotte e buona botta a tutti. Thank you Nick Kamen, I love you, ancora oggi ti amo come il primo giorno. Buonanotte e buone botte, ciao.

0: This is the moment. This is the moment. This is the
1: my selector, moment. Starts, my selector starts here.
0: Starts here.
2: This is station KYZ broadcasting on 491 Telemetric. Here is the latest news.
3: Le 22 di martedì 5 maggio 2026 a Radio Bandito arriva il sound di My Selecta. Ciao a tutti, quella che sentite è la voce di Gabriele, la voce narrante di questo appuntamento settimanale qui su www.radiobandito.it, all'interno del quale andiamo settimana dopo settimana a scoprire dischi che recuperiamo da quello che amo definire il sottobosco musicale. Questa sera c'è un'idea precisa nella puntata ed è quella di concentrarsi sul suono, sviluppando però questo concetto con sonorità diverse, prima più moderne, poi più vicine al classico. Ma ovviamente, come sempre, c'è il gioco delle alternative e quindi a fare da contraltare a tutto ciò una partenza rap un po' diversa dal solito e poi una gran chiusura, di cui però avremo tempo di parlare. Direi di partire con il primo di questa sera. Inizia così My Selecta, Lady Sip Le Flow. Buon ascolto.

0: un bel incontro, un bel melting pot, come dicono quelli bravi, perché si alternano molto bene l'inglese e il francese. Tra l'altro trovo, so di non essere l'unico, meraviglioso il rap fatto in francese. Loro sono veramente molto molto bravi. E questa alternanza con l'inglese mi piace molto. Si intitola Le Flow, il primo disco di questa sera qui a My Select. Il progetto si chiama Le Disciple. È un disco di un po' di anni fa, ma come spesso accade, diciamo, perché vado a recuperare da una discografia che mi ha accompagnato in tutti questi anni nei quali ho sempre gravitato in questo mondo legato agli altri suoni, definiamoli così. Ora abbiamo ancora un disco prima di iniziare veramente il percorso di cui vi parlavo prima. È un disco che mi piace molto perché il progetto è un progetto italiano. Lui si chiama Lorenzo Nada, è un produttore, un beatmaker, arriva da Bologna. Questo suo progetto si chiama Coral ed è quello che vi faccio ascoltare, un disco datato 2020 che però suona molto molto bene. Si intitola Fuel ed è Coral featuring Turt.
1: Now it's my selector. It's my selector. It's my selector.
2: Nothing promised, nothing guaranteed. Lost a lot, sent to challenge me. It's where you grow, where the balance be. I just find my solace when I bang a beat. Nothing promised, nothing guaranteed. Never hold back what I plan to be. Being honest, cause I have a dream. Till then I find solace in a bag of weed. Cause nothing solid, nothing certified. Love the sonics, nothing serves a light. My wallet's light, got me working nights. Cause I don't want regrets when I'm 35. Cause nothing promised, nothing guaranteed. Life ain't like the pages of a magazine. It's real lives on the line, no fantasy. I just do this for my baby and my family.

È così. Bello questo disco, no? Molto soave, molto tranquillo. Fuel featuring Tart, il progetto si chiama Coral. Ora interrompiamo questo flow, questo beat molto hip hop, per entrare nel tema principale della puntata di questa sera, perché come vi ho detto l'idea è quella di concentrarci sul suono. Questo vuol dire che fondamentalmente avremo una bella sequenza di dischi che sono pressappoco completamente musicali. Non abbiamo cantato, abbiamo soltanto sound, e la cosa bella è che andremo da sonorità molto più moderne a cose che nella loro modernità comunque sposano qualche principio classico. Forse è più complicato dirlo che ascoltarlo. Partiamo con questo disco, poi andremo a scoprire man mano di che cosa stiamo parlando. Il primo si intitola Riverside, Reykjavik version di questo disco.

ed eccolo il suono di cui vi parlavo. È vero, c'è una parte cantata che è quasi recitata come una preghiera, questa, no? È della voce di Mowgli, l'artista di questo disco. Ma poi a farla da padrona è il suono, un suono che potremmo avvicinare a certe sonorità che definiamo chill out, per capirci. Ed è un po' quello che andremo a bazzicare con questa sequenza. Il prossimo che vi faccio ascoltare è un progetto italo-giapponese. Lui, Davide Perico, arriva da Bergamo, e poi c'è il giapponese Yoshimitsu 443. E nel 2021 hanno fatto questo brano che ha la peculiarità di essere particolarmente breve, quindi non lo voglio interrompere, che si intitola Sad But Not Sad Enough, quindi triste ma non abbastanza triste. Davide Perico e Yoshimitsu 443, tra poco a My Selecta.

chill out, dicevamo. Questo è un po' il concetto di questa sequenza. Siamo stati abbastanza chill out e si sa che in questo mondo quello che conta è un po' il sound, il groove. Ne abbiamo creato uno interessante, sicuramente, ma adesso direi che potremmo partire con i pezzi da 90. Una ventina di minuti di riscaldamento in questa serata qui su Radio Bandito, e ora vi faccio ascoltare un disco nato dalla collaborazione tra un pianista cubano che si chiama Omar Sosa e un trombettista italiano che si chiama Paolo Fresu. Sono due mostri sacri. Vi faccio ascoltare la loro A Moment, poi dopo facciamo due chiacchiere su questi loschi personaggi.

È chiaro che la musica è una cosa molto personale, l'emozione con la musica è molto soggettiva, però io non so come mai, ma con un certo tipo di dischi provo questa sensazione di emozione fortissima. Questo è uno di quelli che mi suscita più questo trasporto, questo sentimento. A Moment, Omar Sosa e Paolo Fresu, due mostri della musica contemporanea, però con delle sonorità molto classiche. Nel caso in cui voleste goderveli, vi dico che Paolo Fresu sta suonando a Milano in realtà in questo momento, sarà il 9 maggio a Lugano, il 17 maggio a Parma e l'11 maggio a Bologna. Invece Omar Sosa l'8 maggio sarà a Londra. Sono due grandi artisti per cui vale la pena spendere dei soldi. Ora emozioniamoci e perché no, piangiamo un po' con Rain in Your Black Eyes di Ezio Bosso.

Nato a Torino il 13 settembre del 1971 e ahimè scomparso a Bologna il 14 maggio del 2020, Ezio Bosso è stato un compositore, pianista, contrabbassista e direttore d'orchestra italiano. Ed è stato soprattutto un uomo che ha saputo emozionarci con quello che la vita gli ha voluto dare e togliere, ma soprattutto con la sua magia musicale. E ora continuiamo in questa sequenza dedicata al suono, iniziata in modo chill out e snodatasi poi con sonorità classiche, con un altro artista che arriva da Torino, dove è nato il 23 novembre del 1955. Compositore e pianista, si chiama Ludovico Maria Enrico Einaudi, e quella che stiamo per ascoltare è la sua Run.

questa è la mia definizione di suono. Questo è quello che intendevo quando in apertura vi ho detto che ci saremmo concentrati sul suono, sviluppandolo con sonorità diverse. Ludovico Einaudi con Run, qui su Radio Bandito. State ascoltando My Selecta, come ogni martedì dalle 22 alle 23, riascoltabile tra l'altro anche in Reload, da pochi minuti dopo la messa in onda praticamente, perché è disponibile sul nostro sito, che ovviamente trovate all'indirizzo www.radiobandito.it. Questo brano di Ludovico Einaudi è uscito nel 2013, 10 anni prima, quindi ovviamente nel 2003, Giovanni Allevi pubblicava La notte prima all'interno di un meraviglioso album intitolato Composizioni, che vi consiglio di andare a recuperare. E permettetevi di mandare un abbraccio al maestro Giovanni Allevi.

E abbiamo veramente toccato vette altissime. Paolo Fresu, Omar Sosa, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi e Giovanni Allevi. Davvero una gran sequenza concentrata sul suono, ma come spesso accade, c'è sì il suono, ma questo può esprimersi bene da solo oppure accompagnato da una grande voce. E per fare da contraltare al solo suono, gli ultimi quattro dischi saranno accompagnati tutti da grandissime voci, a partire da questa.

Si chiama Jack Garratt, arriva dal Regno Unito, è un cantante polistrumentista, classe 1991, e questa sua Water esprime tutta la potenza della sua voce. Gran bel disco, ascoltato qui su Radio Bandito all'interno di My Selecta, dove siamo passati dal solo suono a suono, gran bel suono tra l'altro, a voce fantastica abbinata. E per continuare ho deciso di farvi ascoltare Eye to Eye di Jordan Rakhi dalla Nuova Zelanda.

è una delle voci più interessanti della sua generazione, quella di Jordan Rakim, un artista neozelandese che è nato nel 1992, quindi ne abbiamo ancora da godere. Questa sua Eye to Eye fa parte di un album intitolato Wallflower, uscito nel 2017. Tra l'altro lui è in giro per l'Europa e sarà ancora in giro per l'Europa verso fine giugno, quindi se foste interessati a recuperarvi qualcosa per poi, perché no, godervi un concerto, potrebbe essere una buona idea. State ascoltando Radio Bandito? C'è My Selecta come ogni martedì sera. E adesso arrivano James Blake, Travis Scott e Metro Boomin'.

Io ve l'avevo detto che avremmo ascoltato grandi voci, James Blake, Travis Scott, Metro Boomin, il tutto in questa Mile High datata 2019, che fa parte di un album che si chiama Assume Form. E adesso, visto che abbiamo parlato di splendide voci, ho deciso di chiudere questa puntata con un capolavoro che fa parte della colonna sonora di un film uscito nel 2007, regia di Sean Penn. Se per caso ancora non l'aveste visto, vi consiglio di andarvelo a recuperare. Si chiama Into the Wild. Secondo me molti lo conoscono. La colonna sonora di questo film è curata da Eddie Vedder dei Pearl Jam, e quella che stiamo per ascoltare, l'ultima canzone di questa sera, è una delle più potenti di questa colonna sonora. Un brano percepito spesso come un delicato pezzo acustico, che in realtà però contiene una potente critica del fervore materialista che attanaglia il mondo occidentale. Noi ci concentreremo adesso su suono e su voce per concludere alla grande la puntata. Society, ci salutiamo con Eddie Vedder.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011-1958-478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT87P0503401003000000999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

0: E dicono che fanno a morto.
1: Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che sotto pressione dormi un meglio e meglio sto. Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che Radio Bandito è libera, libera. Yeah, ascoltate Radio Bandito.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: cane e tutto quello
1: che c'è
0: vivere una vita di presto non è,
1: non è
0: quello che io voglio ricordarmi di te,
1: ma perdermi è la cosa più

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono: dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.
1: This is Aaron Knuckles from OG Death Threat, here representing Connecticut Hardcore, and you are listening to Radio Bandito.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.